0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:31.

0: Dust and snow, everybody is my people, let my people go.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3 e 35 minuti.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
3: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: È un mondo difficile e vita intensa.

calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: DNA.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Sono le 5:32.
5: www.radiomugello.it.

0: Sono le 6:04.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Però senza toccare, mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 6:32.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: con chi sei.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Su proposta del presidente Eugenio Giani, la Regione Toscana ha concesso un contributo di 150.000 euro in favore del centro carni comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano situato nella zona industriale di Vicchio. Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello, impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate, di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito.
2: La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Pluresale aumentano i comuni ricicloni, che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. Tra questi ci sono anche Rufina e Dicomano, e sono gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La Toscana, dove il numero dei cittadini serviti da sistemi di gestione ben progettati è salito da 205.880 a 303.902, con un incremento di 9 comuni rifiuti free, tutti serviti da Pluresalia, ha dato un contributo importante a questa rinnovata crescita, che nel complesso del centro Italia ha visto salire a 46 comuni ricicloni. Per quanto riguarda i nostri comuni, Rufina all'83,3%, mentre Dicomano all'81,7%.
1: Torna il Firenzuola Folk Jazz Festival anche per l'estate 2026, 3 appuntamenti all'insegna della musica dal vivo, 3 progetti musicali diversi, artisti italiani e internazionali. La direzione artistica è di Mattia Galeotti. Primo appuntamento domenica 5 luglio alle 21 al Teatro La Scaletta di Pagliana con Tommaso Perazzo, concerto in piano solo. Per informazioni e prenotazioni 378-3067-594. Domenica 5 luglio è in programma Sulle tracce della linea gotica, un'escursione guidata alla scoperta dei luoghi della linea gotica sull'Appennino Tosco-Romagnolo organizzata dall'Associazione Amici della Storia Val Lamone. Un percorso tra bunker, trincee e postazioni militari originali accompagnati da approfondimenti storici che ripercorrono gli eventi della Seconda Guerra Mondiale immersi negli splendidi panorami dell'Appennino. Il ritrovo è alle 9 nel parcheggio di Prato all'Albero sulla strada provinciale 477 al termine dell'escursione grigliata di carne e bevande. Per quota di partecipazione, informazioni e prenotazioni il numero è 366-5910-472. Giunto a una nuova edizione per corsi d'arte nella Falterona, che viene inaugurato domenica 5 luglio alle 16, si conferma uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla rigenerazione culturale dei borghi dell'Appennino toscano. Un progetto che intreccia arte contemporanea, storia, memoria e ambiente, trasformando il sentiero alla Grotta delle Fate in un museo diffuso e didattico a cielo aperto. Anche quest'anno la comunità di Castagno d'Andrea ha accolto gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, accompagnati dai professori Marcella Anglani e Robert Pettena, condividendo con loro un'esperienza di residenza artistica immersa nella natura e nella storia del luogo. Ospite del workshop è stato l'artista internazionale Luigi Coppola, attivista e promotore di progetti di agricoltura sociale e processi partecipativi, che ha guidato gli studenti in un percorso di ricerca e confronto con il territorio. Le opere realizzate dagli studenti si svilupperanno lungo il percorso alla Grotta delle Fate.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su Podere Badia. Dia.com.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro a Decco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6:14, 14:22 e 22:06. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 44 41 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì, la mattina dalle 8:30 alle 10:30 circa, e per portare fuori anche un cane. 347 76 79 796. Solo WhatsApp. Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, un trento di rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi mi stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Mi conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: State con noi. State con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 8:03.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce e acqua lago artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio, 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello, 331-7024-373. Offresi per taglio erba, 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore, 350-8380-482. Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro, 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato, 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata, 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio, 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina 4 tempi a 60 euro a Vicchio, 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico, 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio, 389-9487-355.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello. Cosa sono?

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
3: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
7: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello,

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello. Impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate. Di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. Già in pieno svolgimento le attività del progetto Educa, ormai praticamente attive in tutti i comuni coinvolti. Anche a Borgo San Lorenzo, comune più grande del territorio e con frazioni di notevoli dimensioni, sono in pieno svolgimento le attività che vedono 4 soggetti impegnati con modalità di contatto e di azione differente. Già partita l'educativa di strada a cura di CAT, in programma nei lunedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nel capoluogo e giovedì dalle 15 alle 17 a Lucco e dalle 17 alle 19 a Ronta, fino a tutto il mese di luglio. Stamp Lab e Game Corner è il titolo dell'attività promossa dalla cooperativa EDA attraverso la presenza del Tam Tam, che prevede un appuntamento a Borgo San Lorenzo presso lo skate park e 2 a Lucco alla Campino Sportivo. Nei mercoledì di luglio, agosto e settembre il centro Giovani Chi Che Sia e Con Voi offriranno dalle 18 alle 20, con assoluta libertà di partecipazione, sedute e tornei di giochi vari con lo scopo di socializzare e giocare insieme. Quarto soggetto impegnato è Proforma, che sta già intervenendo tutti i giovedì in orario serale presso il Campino Sportivo di Lucco con attività artistiche. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro. Torna il Firenzuola Folk & Jazz Festival anche per l'estate 2026. 3 appuntamenti all'insegna della musica dal vivo, 3 progetti musicali diversi, artisti italiani e internazionali. La direzione artistica è di Mattia Galeotti. Primo appuntamento domenica 5 luglio alle 21 al Teatro La Scaletta di Pagliana con Tommaso Perazzo. Concerto in piano solo. Per informazioni e prenotazioni 378-3067-594. Giunto a una nuova edizione per corsi d'arte nella Falterona, che viene inaugurato domenica 5 luglio alle 16, si conferma uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla rigenerazione culturale dei borghi dell'Appennino toscano. Un progetto che intreccia arte contemporanea, storia, memoria e ambiente, trasformando il sentiero alla Grotta delle Fate in un museo diffuso e didattico a cielo aperto. Anche quest'anno la comunità di Castagno d'Andrea ha accolto gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, accompagnati dai professori Marcella Anglani e Robert Pettena, condividendo con loro un'esperienza di residenza artistica immersa nella natura e nella storia del luogo. Ospite del workshop è stato l'artista internazionale Luigi Coppola, attivista e promotore di progetti di agricoltura sociale e processi partecipativi, che ha guidato gli studenti in un percorso di ricerca e confronto con il territorio. Le opere realizzate dagli studenti si svilupperanno lungo il percorso alla Grotta delle Fate. Da giovedì 2 luglio la Società Sportiva di Bivigliano ospita la 37esima edizione del torneo di calcio a 5 Fornasier Memorial Marco Villetti, la tradizionale competizione del mese di luglio dedicata al giovane di Pratolino morto a soli 24 anni nel dicembre del 2007 per un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici nella palestra della scuola Barellai a Pratolino, che da 2 anni porta il suo nome. Il torneo di calcio vedrà la partecipazione di 9 squadre in rappresentanza delle varie frazioni del comune di Vaglia e delle zone limitrofe. Nel campo della Società Sportiva a Bivigliano, in piazza Don Castelli, per 3 settimane, dal giovedì al venerdì, con inizio dalle 20, si svolgeranno 3 partite, con semifinale in programma il 16 luglio e finale il 18 luglio.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Non vai da Conat?
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
10: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
13: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
14: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
15: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: vergognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.apiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi, sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo.

0: siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 10.
11: Radio Mugello Notizie.
12: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la Regione Toscana ha concesso un contributo di 150.000 euro in favore del Centro Carni Comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. elettriche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano situato nella zona industriale di Vicchio.
0: La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Pluresale aumentano i comuni ricicloni che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. Tra questi ci sono anche Rufina e Dicomano e sono gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La Toscana, dove il numero dei cittadini serviti da sistemi di gestione ben progettati è salito da 205.880 a 303.902, con un incremento di 9 comuni rifiuti free, tutti serviti da Pluresalia, ha dato un contributo importante a questa rinnovata crescita, che nel complesso del centro Italia ha visto salire a 46 comuni ricicloni. Per quanto riguarda i nostri comuni, Rufina all'83,3%, mentre Dicomano all'81,7%.
12: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 10 di lunedì 6 luglio si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via delle Soda nella località Mangone sulla strada provinciale 36 di Montepiano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Già in pieno svolgimento le attività del progetto Educa, ormai praticamente attive in tutti i comuni coinvolti. Anche a Borgo San Lorenzo, comune più grande del territorio e con frazioni di notevoli dimensioni, sono in pieno svolgimento le attività che vedono 4 soggetti impegnati con modalità di contatto e di azione differente. Già partita l'educativa di strada a cura di CAT, in programma nei lunedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nel capoluogo e giovedì dalle 15 alle 17 a Lucco e dalle 17 alle 19 a Ronta, fino a tutto il mese di luglio. Stamp Lab e Game Corner è il titolo dell'attività promossa dalla cooperativa EDA attraverso la presenza del Tam Tam, che prevede un appuntamento a Borgo San Lorenzo presso lo skate park e 2 a Lucco alla Campino Sportivo. Nei mercoledì di luglio, agosto e settembre il centro giovani Chicchi e Sia e Con Voi offriranno dalle 18 alle 20, con assoluta libertà di partecipazione, sedute e tornei di giochi vari con lo scopo di socializzare e giocare insieme. Quarto soggetto impegnato è Proforma, che sta già intervenendo tutti i giovedì in orario serale presso il Campino Sportivo di Lucco con attività artistiche. Domenica 5 luglio è in programma Sulle Tracce della Linea Gotica, un'escursione guidata alla scoperta dei luoghi della Linea Gotica sull'Appennino Tosco-Romagnolo organizzata dall'Associazione Amici della Storia Val Lamone. Un percorso tra bunker, trincee e postazioni militari originali accompagnati da approfondimenti storici che ripercorrono gli eventi della Seconda Guerra Mondiale immersi negli splendidi panorami dell'Appennino. Il ritrovo è alle 9 nel parcheggio di Prato all'Albero sulla strada provinciale 477 al termine dell'escursione grigliata di carne e bevande. Per quota di partecipazione, informazioni e prenotazioni il numero è 366-5910-472.
13: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
14: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
15: E lei che cosa ne pensa?
16: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
15: Conviene. Ma vai da Conat.
17: Via, via. Vieni via con me.
18: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
15: Conat.
19: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
20: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
21: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su poderebadia.com.
5: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
22: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
23: Più fantasia, più Radio Mugello.

Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica. Nella terrazza Spa Valdrago. Un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce acqua lago artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio, 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello, 331-7024-373. Offresi per taglio erba, 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore, 350-8380-482. Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro, 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato, 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata, 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio, 345-4499-274. Vendo taglierba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio, 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico, 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio, 389-9487-355.
2: Sono le 10:33 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello. Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente

0: sempre una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: www.radiomugello.it.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. You can't be me.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello. Impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate. Di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro. Il comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti, che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e ha l'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì. Giunto a una nuova edizione, Percorsi d'arte nella Falterona, che viene inaugurato domenica 5 luglio alle 16, si conferma uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla rigenerazione culturale dei borghi dell'Appennino toscano. Un progetto che intreccia arte contemporanea, storia, memoria e ambiente, trasformando il sentiero alla Grotta delle Fate in un museo diffuso e didattico a cielo aperto. Anche quest'anno la comunità di Castagno d'Andrea ha accolto gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, accompagnati dai professori Marcella Anglani e Robert Pettena, condividendo con loro un'esperienza di residenza artistica immersa nella natura e nella storia del luogo. Ospite del workshop è stato l'artista internazionale Luigi Coppola, attivista e promotore di progetti di agricoltura sociale e processi partecipativi, che ha guidato gli studenti in un percorso di ricerca e confronto con il territorio. Le opere realizzate dagli studenti si svilupperanno lungo il percorso alla Grotta delle Fate.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, 100% successi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita, con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti, accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Amore mio, vedi, sono quello che non hai.
1: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Una tragica vicenda d'amore e di guerra.

0: Animali notturni.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338-7562-036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì la mattina dalle 8.30 alle 10.30 circa, e per portare fuori anche un cane. 347-7679-796, solo WhatsApp.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Non vai da Conat?
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
13: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
14: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.
7: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: È mezzogiorno.
2: Radio Mugello Notizie.
3: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione, del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR, consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Già in pieno svolgimento le attività del progetto Educa, ormai praticamente attive in tutti i comuni coinvolti. Anche a Borgo San Lorenzo, comune più grande del territorio e con frazioni di notevoli dimensioni, sono in pieno svolgimento le attività che vedono quattro soggetti impegnati con modalità di contatto e di azione differente. Già partita l'educativa di strada a cura di CAT, in programma nei lunedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nel capoluogo e giovedì dalle 15 alle 17 a Lucco e dalle 17 alle 19 a Ronta, fino a tutto il mese di luglio. Stamp Lab e Game Corner è il titolo dell'attività promossa dalla cooperativa EDA attraverso la presenza del Tam Tam, che prevede un appuntamento a Borgo San Lorenzo presso lo skate park e due a Lucco alla Campino Sportivo. Nei mercoledì di luglio, agosto e settembre il centro giovani Chicche Sia e Con Voi offriranno dalle 18 alle 20, con assoluta libertà di partecipazione, sedute e tornei di giochi vari con lo scopo di socializzare e giocare insieme. Quarto soggetto impegnato è Proforma, che sta già intervenendo tutti i giovedì in orario serale presso il Campino Sportivo di Lucco con attività artistiche. Torna il Firenzuola Folk Jazz Festival anche per l'estate 2026. Tre appuntamenti all'insegna della musica dal vivo, tre progetti musicali diversi, artisti italiani e internazionali. La direzione artistica è di Mattia Galeotti. Primo appuntamento domenica 5 luglio alle 21 al Teatro La Scaletta di Pagliana con Tommaso Perazzo, concerto in piano solo. Per informazioni e prenotazioni 378-3067-594. Doppio appuntamento nel fine settimana alla Parco Mediceo di Pratolino. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione Musart Festival è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Da giovedì 2 luglio la Società Sportiva di Bivigliano ospita la 37ª edizione del torneo di calcio a 5 Fornasier Memorial Marco Villetti, la tradizionale competizione del mese di luglio dedicata alla giovane di Pratolino morto a soli 24 anni nel dicembre del 2007 per un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici nella palestra della scuola Barellai a Pratolino, che da due anni porta il suo nome. Il torneo di calcio vedrà la partecipazione di 9 squadre in rappresentanza delle varie frazioni del comune di Vaglia e delle zone limitrofe. Nel campo della società sportiva a Bivigliano, in piazza Don Castelli, per 3 settimane dal giovedì al venerdì con inizio dalle 20, si svolgeranno 3 partite con semifinale in programma il 16 luglio e finale il 18 luglio.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Allora

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Non vai da Conat?
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Magica, unica, Radio Mugello.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata,
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: suvedessimer.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025.
3: La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Pluresale aumentano i comuni ricicloni, che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. Tra questi ci sono anche Rufina e Dicomano, e sono gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La Toscana, dove il numero dei cittadini serviti da sistemi di gestione ben progettati è salito da 205.880 a 303.902, con un incremento di 9 comuni rifiuti free, tutti serviti da Pluresalia, ha dato un contributo importante a questa rinnovata crescita, che nel complesso del centro Italia ha visto salire a 46 comuni ricicloni. Per quanto riguarda i nostri comuni, Rufina all'83,3%, mentre Dicomano all'81,7%.
2: Su proposta del presidente Eugenio Giani, la regione Toscana ha concesso un contributo di 150.000 euro in favore del centro carni comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano, situato nella zona industriale di Vicchio. Torna il Firenzuola Folk Jazz Festival anche per l'estate 2026. 3 appuntamenti all'insegna della musica dal vivo, 3 progetti musicali diversi, artisti italiani e internazionali. La direzione artistica è di Mattia Galeotti. Primo appuntamento domenica 5 luglio alle 21 al Teatro La Scaletta di Pagliana con Tommaso Perazzo, concerto in piano solo. Per informazioni e prenotazioni 378 3067 594. Giunto a una nuova edizione, percorsi d'arte nella Falterona, che viene inaugurato domenica 5 luglio alle 16, si conferma uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla rigenerazione culturale dei borghi dell'Appennino toscano. Un progetto che intreccia arte contemporanea, storia, memoria e ambiente, trasformando il sentiero alla Grotta delle Fate in un museo diffuso e didattico a cielo aperto. Anche quest'anno la comunità di Castagno d'Andrea ha accolto gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, accompagnati dai professori Marcella Anglani e Robert Pettena, condividendo con loro un'esperienza di residenza artistica immersa nella natura e nella storia del luogo. Ospite del workshop è stato l'artista internazionale Luigi Coppola, attivista e promotore di progetti di agricoltura sociale e processi partecipativi, che ha guidato gli studenti in un percorso di ricerca e confronto con il territorio. Le opere realizzate dagli studenti si svilupperanno lungo il percorso alla Grotta delle Fate.
4: Aspettando contropiede d'estate, la nuova rubrica di Radio Mugello, che si occupa di dare voce ai protagonisti del calcio dilettanti mugellano. Questa volta parliamo di promozione, parliamo di una squadra della Val di Seve che non seguiamo spesso e direttamente, ma viste le amicizie che ci legano allo staff, diciamo ci buttiamo un occhio con maggiore attenzione. Il nuovo allenatore del Pontaseve sarà Nicola Magera, ex Fortis Juventus di 2 anni fa, e il nuovo direttore sportivo sportivo e anch'esso un ex fortis, Andrea Gatensi, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Grazie Marco, è un piacere e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello.
4: Allora Andrea, sei arrivato a Pontassieve da poco tempo, dopo l'esperienza a Borgo San Lorenzo di qualche anno fa, sei stato in Valdarno, prima a Figline e l'anno scorso a San Giovanni Valdarno con un altro ex fortis, guarda caso mister Calderini, ma ora ci concentriamo sul Pontassieve, una piazza importante che ha fatto spesso e volentieri campionati più alti di categoria, è una squadra che è stata rinforzata per fare bene, per fare nel nuovo campionato di promozione con appunto un nuovo staff e soprattutto nuovi giocatori che stanno alzando molto la cifra tecnica della vostra società. Cosa ci puoi dire e cosa bolle in pentola dalle parti del comunale di Pontassieve?
5: Allora, intanto, come hai detto te, dopo la mia esperienza a Borgo, ho fatto 3 anni in Valdarno, dove ho avuto modo insomma di maturare esperienze anche in D, in eccellenza, in piazza importante come San Giovanni. Però onestamente quando a febbraio ho ricevuto la chiamata del presidente Giusti e del consiglio direttivo del Pontassieve e mi sono messo a sedere, ho visto una visione futuribile di questa società che in questi anni ha messo a punto tutta una serie di impianti da un punto di vista di impiantistica sportiva appunto veramente all'avanguardia e che permettono a noi addetti ai lavori di lavorare nel modo migliore. Credo che la logistica sia fondamentale, credo che quando vai in una nuova società sportiva la verifica degli impianti e rendersi conto di dove puoi lavorare è assolutamente determinante, il primo impatto che fa la differenza per me è successo così. Ho visto una società che ha voglia di crescere, ha voglia di far bene, ha voglia di riacquistare un posto al sole, sicuramente nella categoria superiore a quella di oggi, e poi chissà, vedremo, insomma c'è tanta unità di intenti tra l'amministrazione comunale, la società, i vari main sponsor, ci sono stati ingressi importanti all'interno della struttura societaria, quindi le premesse per provare ad aprire un ciclo e provare a far bene ci sono tutte.
4: Dunque, ci sai dire qualcosa riguardo la rosa? Molti confermati dell'anno scorso, ma soprattutto i nuovi arrivati sono di un certo calibro, no?
5: Sì, diciamo, allora intanto per quanto riguarda la guida tecnica mi sono affidato a Nicola Magera, col quale non ho mai lavorato direttamente, però già da queste prime settimane di rapporto insomma abbiamo creato subito un'unità di intenti notevole. E Nicola Magera tra l'altro è protagonista anche lì a bordo di una stagione importante, diciamo così, che ha portato a una salvezza non banale la squadra della Fortis, e con Nicola ci siamo incrociati diverse volte in questi anni e insomma mi ha sempre incuriosito, e quindi non appena la guida tecnica dello scorso anno ha fatto un'altra scelta io ci ho pensato veramente il giusto e ho coinvolto subito Nicola Magera con uno staff completamente nuovo che vedrà tra l'altro anche la presenza di un mugellano, Mauro Falli, all'interno dello staff di mister Magera, oltre a tutta una serie di figure che appunto abbiamo provveduto a inserire. Per quanto riguarda i giocatori, come dicevi te Marco, siamo partiti dallo zoccolo duro della scorsa stagione e in più ho provveduto a mirare degli obiettivi che in qualche modo con i quali ho già lavorato o comunque giocatori di prospetto importante, ecco. Diciamo che intanto ho fatto rientrare Mattia Mengozzi, reduce da un'ottima stagione su a Luco, nel 2005 tra l'altro era cresciuto lì da noi a Pontassieve, e poi due innesti che erano con me nell'ultimo anno a San Giovanni, uno Matteo Gori, centrocampista classe 95 che anche lui era con me a Borgo, e l'altro è Francesco Gozzini, un esterno classe 2006 che ha fatto un percorso importante in Fiorentina. Poi nel reparto di attacco intanto oltre a Mattia Di Vico che quest'anno ha vinto da protagonista la Coppa e è stato un po' il subalterno diciamo così di Alex Ceramelli che ha fatto una stagione fantastica a Rufina, quindi ha una voglia di rivalsa
4: notevole,
5: ha una voglia sì esagerata serata. E poi abbiamo messo in rosa anche Yuri Bigozzi, che nel 2004, anche lui ex Asprico, però un paio di stagioni fa è stato protagonista del Poggi Bonsi in Serie D. E poi gli innesti di Mattia Privitera e di Andrea Saitta, due calciatori esperti che comunque credo possano dare al Pontassieve quella personalità, quel carisma, quel atteggiamento che magari a questa squadra giovane e bellina lo scorso anno forse in certi momenti è mancato.
4: Senti, ti occupi anche della juniores, perché come settore giovanile lì a Pontassieve hanno sempre fatto con molta attenzione, no?
5: Sì, diciamo, mi occupo anche della juniores, che purtroppo lo scorso anno ha perso la categoria elite. Quindi faremo un campionato regionale affidando la panchina ad Alessandro Rossi, anche lui pontassievese, che comunque a tutti gli effetti ha voglia di fare un campionato a certi livelli. E anche lì non ho rammentato il parco quote, però ci siamo concentrati su tanti giocatori del territorio 2007-2008 in primis, che poi magari presenteremo nei prossimi giorni, però sono contento perché in tanti che comunque hanno provato nel corso delle stagioni scorse esperienze anche lontano da Pontassieve hanno deciso, probabilmente perché hanno visto che si può rifare un qualcosa di importante, e quindi hanno sposato la causa azzurra e quindi possono rappresentare anche il Pontassieve del futuro. Un po' quello che sta succedendo, Marco, se mi permetti, a Borgo, dove vedo che comunque tanti ragazzi stanno rientrando alla casa madre, diciamo.
4: È vero, sì, c'è stato un ritorno alla casa madre e per diversi giocatori. L'ultima cosa, Andrea, se per la Fortis e il Luco potrebbe anche ipotizzarsi il girone del mare, l'anno scorso voi siete più legati, diciamo, all'entroterra, a Retino Senese?
5: Ma io credo che il Pontassieve sarà inserito nel girone C, quello della Retino Senese. Mi auguro, per ragioni di cuore e di affetto ovviamente, di non dovermi scontrare con la Fortis, perché è la mia seconda squadra. Non te lo nascondo, perché insomma per me a Borgo sono stati veramente 3 anni belli, che sia da un punto di vista personale che professionale, che hanno regalato insomma delle belle emozioni, dei bei momenti.
4: Bene, ringraziamo il direttore sportivo del Pontassieve, Andrea Gatensi, al quale auguriamo un grosso in bocca al lupo, a lui, allo staff e naturalmente ai biancazzurri di Pontassieve. Magari ci risentiamo più in avanti per fare il punto della situazione. Grazie Andrea e buon lavoro.
5: Grazie Marco dell'invito e volentieri a disposizione quando vuoi.
4: Grazie di nuovo.
6: Un saluto dall'agente Pasquale Agnello della Polizia Locale Unione del Mugello, Dipartimento di Barberino di Mugello. Nella settimana che va dal lunedì 6 a domenica 12 luglio, la viabilità mugellana sarà soggettata dalle seguenti modifiche. Per quanto riguarda Barberino di Mugello, continua la chiusura in via Primo Maggio a Gagliano, nel tratto tra via Sant'Agata e via Torrigiani, per consolidamento fabbricato ex poste fino al 30 settembre 2026. Per quanto riguarda il comune di Scarperia e San Piero, istituzione del senso unico alternato di marcia, regolato da impianto semaforico dal giorno 1 luglio al giorno 17 luglio, dalle ore 7.30 alle ore 17, in via Masso Rondinaio, nel tratto compreso tra l'ingresso della Draga e l'intersezione con la SP129, per lavori di manutenzione stradale. Per asfaltatura al manto stradale è vietato il transito in via Montaccianico, nel tratto compreso tra Piazza della Libertà e via di Poggio Cavallo, dal giorno 22 giugno al giorno 26 luglio, dalle ore 8 alle ore 17. Per quanto riguarda il comune di Borgo San Lorenzo, senso unico alternato in via del Montello, Luco, dal 4 luglio al 18 luglio, con orario 8.20. Restringimento della carreggiata in viale Europa Unita, all'intersezione con via Monsignor Vigiani, dall'8 luglio al 24 luglio, con orario 0.24. Divieto di transito in corso Matteotti, a partire dall'intersezione con piazzale Curtatone Montanara e via Fermi, dal giorno 6 luglio al giorno 10 luglio 2026, con orario 8.18. Per quanto riguarda il comune di Vicchio, divieto di sosta e transito con rimozione forzata in Piazza Giotto l'8 luglio a partire dalle ore 16.30 per evento Giotto sotto le stelle. Si ricorda a tutti gli automobilisti di allacciarsi sempre le cinture di sicurezza prima di mettersi in viaggio e di farla allacciare a tutti i passeggeri. Per questa settimana è tutto, nell'augurarvi una buona settimana, la Polizia Locale Unione del Mugello vi dà appuntamento alla prossima edizione.
7: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: A The Lodge Farm. Giovedì 2 luglio ore 18:30. Taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio. Chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18. American BBQ. In collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze o oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.
7: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. A The Lodge Farm. Giovedì 2 luglio ore 18:30. Taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio. Chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18. American BBQ. In collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro a Decco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì la mattina dalle 8:30 alle 10:30 circa, e per portare fuori anche un cane. 347 76 79 796. Solo WhatsApp.
2: Sono le 14:34.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? È piccolo.

0: 74 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Allegra Domenica da Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: basta. Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione, del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR, consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025.
3: La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Pluresale aumentano i comuni ricicloni, che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. Tra questi ci sono anche Rufina e Dicomano, e sono gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La Toscana, dove il numero dei cittadini serviti da sistemi di gestione ben progettati è salito da 205.880 a 303.902, con un incremento di 9 comuni rifiuti free, tutti serviti da Pluresalia, ha dato un contributo importante a questa rinnovata crescita, che nel complesso del centro Italia ha visto salire a 46 comuni ricicloni. Per quanto riguarda i nostri comuni, Rufina all'83,3%, mentre Dicomano all'81,7%.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 10 di lunedì 6 luglio si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via delle Soda, nella località Mangone, sulla strada da provinciale 36 di Montepiano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Giunto a una nuova edizione per corsi d'arte nella Falterona, che viene inaugurato domenica 5 luglio alle 16, si conferma uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla rigenerazione culturale dei borghi dell'Appennino toscano. Un progetto che intreccia arte contemporanea, storia, memoria e ambiente, trasformando il sentiero alla Grotta delle Fate in un museo diffuso e didattico a cielo aperto. Anche quest'anno la comunità di Castagno d'Andrea ha accolto gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, accompagnati dai professori Marcella Anglani e Robert Pettena, condividendo con loro un'esperienza di residenza artistica immersa nella natura e nella storia del luogo. Ospite del workshop è stato l'artista internazionale Luigi Coppola, attivista e promotore di progetti di agricoltura sociale e processi partecipativi, che ha guidato gli studenti in un percorso di ricerca e confronto con il territorio. Le opere realizzate dagli studenti si svilupperanno lungo il percorso alla Grotta delle Fate. Torna il Firenzuola Folk Jazz Festival anche per l'estate 2026. Tre appuntamenti all'insegna della musica dal vivo, tre progetti musicali diversi, artisti italiani e internazionali. La direzione artistica è di Mattia Galeotti. Primo appuntamento domenica 5 luglio alle 21 al Teatro La Scaletta di Pagliana con Tommaso Perazzo, concerto in piano solo. Per informazioni e prenotazioni 378-3067-594. Doppio appuntamento nel fine settimana alla Parco Mediceo di Pratolino. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione Musart Festival, è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
10: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
9: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, la radio...

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio
4: a The Lodge Farm. Giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 10 di lunedì 6 luglio si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via delle Soda nella località Mangone sulla strada provinciale 36 di Montepiano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la regione toscana concesso un contributo di 150.000 euro in favore del centro carni comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano situato nella zona industriale di Vicchio. Già in pieno svolgimento le attività del progetto Educa, ormai praticamente attive in tutti i comuni coinvolti. Anche a Borgo San Lorenzo, comune più grande del territorio e con frazioni di notevoli dimensioni, sono in pieno svolgimento le attività che vedono quattro soggetti impegnati con modalità di contatto e di azione differente. Già partita l'educativa di strada a cura di CAT in programma nei lunedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nel capoluogo e giovedì dalle 15 alle 17 a Lucco e dalle 17 alle 19 a Ronta, fino a tutto il mese di luglio. Stamp Lab e Game Corner è il titolo dell'attività promossa dalla cooperativa EDA attraverso la presenza del Tam Tam, che prevede un appuntamento a Borgo San Lorenzo presso lo skate park e due a Lucco alla Campino Sportivo. Nei mercoledì di luglio, agosto e settembre il centro giovani Chicche Sia e Con Voi offriranno dalle 18 alle 20 con assoluta libertà di partecipazione sedute e tornei di giochi vari con lo scopo di socializzare e giocare insieme. Quarto soggetto impegnato è Proforma, che sta già intervenendo tutti i giovedì in orario serale presso il Campino Sportivo di Lucco con attività artistiche. Da giovedì 2 luglio la società sportiva di Bivigliano ospita la 37esima edizione del torneo di calcio a 5 Fornasier Memorial Marco Villetti, la tradizionale competizione del mese di luglio dedicata alla giovane di Pratolino morto a soli 24 anni nel dicembre del 2007 per un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici nella palestra della scuola Barellai a Pratolino, che da due anni porta il suo nome. Il torneo di calcio vedrà la partecipazione di 9 squadre in rappresentanza delle varie frazioni del comune di Vaglia e delle zone limitrofe. Nel campo della società sportiva a Bivigliano in piazza Don Castelli per 3 settimane dal giovedì al venerdì con inizio dalle 20 si svolgeranno 3 partite con semifinale in programma il 16 luglio e finale il 18 luglio.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
11: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974 noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553 solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274 Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274 Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628 Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892 Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi, e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 17:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello, impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate, di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. Già in pieno svolgimento le attività del progetto Educa, ormai praticamente attive in tutti i comuni coinvolti. Anche a Borgo San Lorenzo, comune più grande del territorio e con frazioni di notevoli dimensioni, sono in pieno svolgimento le attività che vedono 4 soggetti impegnati con modalità di contatto e di azione differente. Già partita l'educativa di strada a cura di CAT, in programma nei lunedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nel capoluogo e giovedì dalle 15 alle 17 a Lucco e dalle 17 alle 19 a Ronta, fino a tutto il mese di luglio. Stamp Lab e Game Corner è il titolo dell'attività promossa dalla cooperativa EDA attraverso la presenza del Tam Tam, che prevede un appuntamento a Borgo San Lorenzo presso lo skate park e 2 a Lucco alla Campino Sportivo. Nei mercoledì di luglio, agosto e settembre il centro giovani Chi che sia è con voi offriranno dalle 18 alle 20, con assoluta libertà di partecipazione, sedute e tornei di giochi vari con lo scopo di socializzare e giocare insieme. Quarto soggetto impegnato è Proforma, che sta già intervenendo tutti i giovedì in orario serale presso il Campino Sportivo di Lucco con attività artistiche. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro. Doppio appuntamento nel fine settimana alla Parco Mediceo di Pratolino. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione, Musart Festival è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Torna il Firenzuola Folk Jazz Festival anche per l'estate 2026. 3 appuntamenti all'insegna della musica dal vivo, 3 progetti musicali diversi, artisti italiani e internazionali. La direzione artistica è di Mattia Galeotti. Primo appuntamento domenica 5 luglio alle 21 al Teatro La Scaletta di Pagliana con Tommaso Perazzo, concerto in piano solo. Per informazioni e prenotazioni 378-3067-594.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
13: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
14: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo. Offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
15: State con noi, state con Radio Mugello.
16: La buona musica ha finalmente trovato casa.
17: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338-7562-036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì, la mattina dalle 8.30 alle 10.30 circa, e per portare fuori anche un cane. 347-7679-796. Solo WhatsApp.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
3: A The Lodge Farm. Giovedì 2 luglio ore 18:30. Taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio. Chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio del...

0: Sono le 18:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025.
3: La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Pluresale aumentano i comuni ricicloni, che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. Tra questi ci sono anche Rufina e Dicomano, e sono gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La Toscana, dove il numero dei cittadini serviti da sistemi di gestione ben progettati è salito da 205.880 a 303.902, con un incremento di 9 comuni rifiuti free, tutti serviti da Pluresalia, ha dato un contributo importante a questa rinnovata crescita, che nel complesso del centro Italia ha visto salire a 46 comuni ricicloni. Per quanto riguarda i nostri comuni, Rufina all'83,3%, mentre Dicomano all'81,7%.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 10 di lunedì 6 luglio si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via delle Soda, nella località Mangone, sulla strada provinciale 36 di Montepiano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Doppio appuntamento nel fine settimana alla Parco Mediceo di Pratolino. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione Musart Festival, è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Torna il Firenzuola Folk Jazz Festival anche per l'estate 2026. 3 appuntamenti all'insegna della musica dal vivo, 3 progetti musicali diversi, artisti italiani e internazionali. La direzione artistica è di Mattia Galeotti. Primo appuntamento domenica 5 luglio alle 21 al Teatro La Scaletta di Pagliana con Tommaso Perazzo, concerto in piano solo. Per informazioni e prenotazioni 378-3067-594. Da giovedì 2 luglio la Società Sportiva di Bivigliano ospita la 37ª edizione del torneo di calcio a 5 Fornasier Memorial Marco Villetti, la tradizione competizione del mese di luglio dedicata al giovane di Pratolino morto a soli 24 anni nel dicembre del 2007 per un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici nella palestra della scuola Barellai a Pratolino, che da 2 anni porta il suo nome. Il torneo di calcio vedrà la partecipazione di 9 squadre in rappresentanza delle varie frazioni del comune di Vaglia e delle zone limitrofe. Nel campo della società sportiva a Bivigliano, in piazza Don Castelli, per 3 settimane dal giovedì al venerdì, con inizio dalle 20, si svolgeranno 3 partite con semifinale in programma il 16 luglio e finale il 18 luglio.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesiotaping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
9: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Runway.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'antizanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'antizanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la Regione Toscana ha concesso un contributo di 150.000 euro in favore del Centro Carni Comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano situato nella zona industriale di Vicchio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 10 di lunedì 6 luglio si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via delle Soda nella località Mangone sulla strada provinciale 36 di Montepiano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio.

0: Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Torna il Firenzuola Folk Jazz Festival anche per l'estate 2026. Tre appuntamenti all'insegna della musica dal vivo, tre progetti musicali diversi, artisti italiani e internazionali. La direzione artistica è di Mattia Galeotti. Primo appuntamento domenica 5 luglio alle 21 al Teatro La Scaletta di Pagliana con Tommaso Perazzo. Concerto in piano solo. Per informazioni e prenotazioni 378-3067-594. Doppio appuntamento nel fine settimana alla Parco Mediceo di Pratolino. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione Musart Festival è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Da giovedì 2 luglio la Società Sportiva di Bivigliano ospita la 37ª edizione del torneo di calcio a 5 Fornasier Memorial Marco Villetti, la tradizionale competizione del mese di luglio dedicata al giovane di Pratolino morto a soli 24 anni nel dicembre del 2007 per un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici nella palestra della scuola Barellai a Pratolino, che da 2 anni porta il suo nome. Il torneo di calcio vedrà la partecipazione di 9 squadre in rappresentanza delle varie frazioni del comune di Vaglia e delle zone limitrofe. Nel campo della Società Sportiva a Bivigliano in piazza Don Castelli per 3 settimane dal giovedì al venerdì con inizio dalle 20 si svolgeranno 3 partite con semifinale in programma il 16 luglio e finale il 18 luglio.
1: Per Aspettando Contropiede d'estate è la nuova rubrica di Radio Mugello che si occupa di dare voce ai protagonisti del calcio dilettanti mugellano. Questa volta parliamo di promozione, parliamo di una squadra della Val di Seve che non seguiamo spesso e direttamente, ma viste le amicizie che ci legano allo staff, diciamo ci buttiamo un occhio con maggiore attenzione. Il nuovo allenatore del Pontaseve sarà Nicola Magera, ex Fortis Juventus di 2 anni fa, e il nuovo direttore sportivo è anch'esso un ex Fortis, Andrea Gatensi, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
2: Grazie Marco, è un piacere e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello.
1: Allora Andrea, sei arrivato a Pontaseve da poco tempo, dopo l'esperienza a Borgo San Lorenzo di qualche anno fa, sei stato in Valdarno prima a Figline e l'anno scorso a San Giovanni Valdarno con un altro ex Fortis, guarda caso mister Calderini, ma ora ci concentriamo sul Pontaseve, una piazza importante che ha fatto spesso e volentieri campionati più alti di categoria, è una squadra che è stata rinforzata per fare bene, per fare nel nuovo campionato di promozione con appunto un nuovo staff e soprattutto nuovi giocatori che stanno alzando molto la cifra tecnica della vostra società. Cosa ci puoi dire e cosa bolle in pentola dalle parti del comunale di Pontaseve?
2: Allora, intanto, come hai detto te, dopo la mia esperienza a Borgo, ho fatto 3 anni in Valdarno, dove ho avuto modo insomma di maturare esperienze anche in D, in eccellenza, in piazza importanti come San Giovanni. Però onestamente quando a febbraio ho ricevuto la chiamata del presidente Giusti e del consiglio direttivo del Pontaseve e mi sono messo a sedere, ho visto una visione futuribile di questa società che in questi anni ha messo a punto tutta una serie di impianti da un punto di vista di impiantistica sportiva appunto veramente all'avanguardia e che permettono a noi addetti ai lavori di lavorare nel modo migliore. Credo che la logistica sia fondamentale, credo che quando vai in una nuova società sportiva la verifica degli impianti e rendersi conto di dove puoi lavorare è assolutamente determinante, il primo impatto che fa la differenza, per me è successo così. Ho visto una società che ha voglia di crescere, ha voglia di far bene, ha voglia di riacquistare un posto al sole, sicuramente nella categoria superiore a quella di oggi, e poi chissà, vedremo, insomma c'è tanta unità di intenti tra l'amministrazione comunale, la società, i vari main sponsor, ci sono stati ingressi importanti all'interno della struttura societaria, quindi le premesse per provare ad aprire un ciclo e provare a far bene ci sono tutte.
1: Dunque, ci sai dire qualcosa riguardo la rosa? Molti confermano confermati dell'anno scorso, ma soprattutto i nuovi arrivati sono di un certo calibro, no?
2: Sì, diciamo, allora intanto per quanto riguarda la guida tecnica mi sono affidato a Nicola Masera, col quale non ho mai lavorato direttamente, però già da queste prime settimane di rapporto, insomma, abbiamo creato subito un'unità di intenti notevole. E Nicola Masera, tra l'altro, è protagonista anche lì a bordo di una stagione importante, diciamo così, che ha portato a una salvezza non banale la squadra della Fortis. E con Nicola ci siamo incrociati diverse volte in questi anni e, insomma, mi ha sempre incuriosito. E quindi, non appena la guida tecnica dello scorso anno ha fatto un'altra scelta, io ci ho pensato veramente giusto e ho coinvolto subito Nicola Masera con uno staff completamente nuovo, che vedrà tra l'altro anche la presenza di un musellano, Mauro Falli, all'interno dello staff di Mister Masera, oltre a tutta una serie di figure che appunto abbiamo provveduto a inserire. Per quanto riguarda i giocatori, come dicevi te Marco, siamo partiti dallo zoccolo duro della scorsa stagione e in più ho provveduto a mirare degli obiettivi che in qualche modo con i quali ho già lavorato, o comunque giocatori di prospetto importante. Ecco, diciamo che intanto ho fatto rientrare Mattia Mengozzi, reduce da un'ottima stagione su Alluco, 2005 tra l'altro era cresciuto lì da noi a Pontassieve, e poi due innesti che erano con me nell'ultimo anno a San Giovanni, uno Matteo Gori, centrocampista classe 95, che anche lui era con me a Borgo, e l'altro è Francesco Gozzini, un esterno classe 2006 che ha fatto un percorso importante in Fiorentina. Poi nel reparto di attacco, intanto, oltre a Mattia Di Vico, che quest'anno ha vinto da protagonista la Coppa e è stato un po' il subalterno, diciamo così, di Alex Ceramelli, che ha fatto una stagione fantastica a Rufina, e quindi ha una voglia di rivalsa
1: notevole,
2: e ha una voglia sì esagerata. E poi abbiamo messo in rosa anche Yuri Bigozzi, che nel 2004, anche lui ex Asprico, però un paio di stagioni fa è stato protagonista nel Poggi Bonsi in Serie D. E poi gli innesti di Mattia Privitera e di Andrea Saitta, due calciatori esperti che comunque credo possano dare al Pontassieve quella personalità, quel carisma, quell'atteggiamento che magari a questa squadra giovane e bellina lo scorso anno forse in certi momenti è mancato.
1: Senti, ti occupi anche della juniores, perché come settore giovanile lì a Pontassieve insomma hanno sempre fatto con molta attenzione, no?
2: Sì, diciamo, mi occupo anche della juniores, che purtroppo lo scorso anno ha perso la categoria elite. Quindi faremo un campionato regionale affidando la panchina ad Alessandro Rossi, anche lui pontassievese, che comunque a tutti gli effetti ha voglia di fare un campionato a certi livelli. E anche lì non ho rammentato il parco quote, però ci siamo concentrati su tanti giocatori del territorio 2007-2008 in primis, che poi magari presenteremo nei prossimi giorni, però sono contento perché in tanti che comunque hanno provato nel corso delle stagioni scorse esperienze anche lontano da Pontassieve, hanno deciso, probabilmente perché hanno visto che si può rifare un qualcosa di importante, e quindi hanno sposato la causa azzurra, e quindi possono rappresentare anche il Pontassieve del futuro. Un po' quello che sta succedendo, Marco, se mi permetti, a Borgo, dove vedo che comunque tanti ragazzi stanno rientrando alla casa madre, diciamo.
1: È vero, sì, c'è stato un ritorno alla casa madre e per diversi giocatori. L'ultima cosa, Andrea, se per la Fortis e il Luco potrebbe anche ipotizzarsi il Girone del Mare, l'anno scorso voi siete più legati, diciamo, all'entroterra, a Retino Senese?
2: Ma io credo che il Pontassieve sarà inserito nel Girone C, quello della Retino Senese. Mi auguro, per ragioni di cuore e di affetto, ovviamente, di non dovermi scontrare con la Fortis, perché è la mia seconda squadra, non te lo nascondo, perché insomma per me a Borgo sono stati veramente 3 anni belli, che sia sia da un punto di vista personale che professionale, che hanno regalato insomma delle belle emozioni, dei bei momenti.
1: Bene, ringraziamo il direttore sportivo del Pontassieve Andrea Catenzi, al quale auguriamo un grosso in bocca al lupo, a lui, allo staff e naturalmente ai biancazzurri di Pontassieve. Magari ci risentiamo più in avanti per fare il punto della situazione. Grazie Andrea e buon lavoro.
2: Grazie Marco dell'invito e volentieri a disposizione quando vuoi.
1: Grazie di nuovo.
3: Un saluto dall'agente Pasquale Agnello della Polizia Locale Unione del Mugello, Dipartimento di Barberino di Mugello. Nella settimana che va dal lunedì 6 a domenica 12 luglio, la viabilità mugellana sarà soggettata dalle seguenti modifiche. Per quanto riguarda Barberino di Mugello, continua la chiusura in via Primo Maggio a Gagliano, nel tratto tra via Sant'Agata e via Torrigiani, per consolidamento fabbricato ex poste fino al 30 settembre 2026. Per quanto riguarda il comune di Scarperia e San Piero, istituzione del senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico dal giorno 1 luglio al giorno 17 luglio, dalle ore 7.30 alle ore 17, in via Masso Rondinaio, nel tratto compreso tra l'ingresso della Draga e l'intersezione con la SP129, per lavori di manutenzione stradale. Per asfaltatura al manto stradale è vietato il transito in via Montaccianico, nel tratto compreso tra Piazza della Libertà e via di Poggio Cavallo, dal giorno 22 giugno al giorno 26 luglio, dalle ore 8 alle ore 17. Per quanto riguarda il comune di Borgo San Lorenzo, senso unico alternato in via del Montello, Luco, dal 4 luglio al 18 luglio, con orario 8.20. Restringimento della carreggiata in viale Europa Unita all'intersezione con via Monsignor Vigiani dall'8 luglio al 24 luglio con orario 0.24. Divieto di transito in corso Matteotti a partire dall'intersezione con piazzale Curtatone Montanara e via Fermi dal giorno 6 luglio al giorno 10 luglio 2026 con orario 8.18. Per quanto riguarda il comune di Vicchio, divieto di sosta e transito con rimozione forzata in piazza Giotto l'8 luglio a partire dalle ore 16.30 per evento Giotto sotto le stelle. Si ricorda a tutti gli automobilisti di allacciarsi sempre le cinture di sicurezza prima di mettersi in viaggio e di farla allacciare a tutti i passeggeri. Per questa settimana è tutto, nell'augurarvi una buona settimana, la Polizia Locale Unione del Mugello vi dà appuntamento alla prossima edizione.
0: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Sono le 19 e un minuto.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
9: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Se scende, sale. Se sale, va. Ma dov'è? È un posto che nessuno viaggerà.

le tard.

angolo, nel mondo rifugio di perché. Cala la notte, complice di risate.

0: Sono le 21.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 10 di lunedì 6 luglio si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via delle Soda nella località Mangone sulla strada provinciale 36 di Montepiano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Pluresale aumentano i comuni ricicloni che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. Tra questi ci sono anche Rufina e Dicomano e sono gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La Toscana, dove il numero dei cittadini serviti da sistemi di gestione ben progettati è salito da 205.880 a 303.902, con un incremento di 9 comuni rifiuti free, tutti serviti da Pluresalia, ha dato un contributo importante a questa rinnovata crescita che nel complesso del centro Italia ha visto salire a 46 comuni ricicloni. Per quanto riguarda i nostri comuni, Rufina all'83,3%, mentre Dicomano all'81,7%.
2: Su proposta del presidente Eugenio Giani, la regione toscana ha concesso un contributo di 150.000 euro in favore del centro carni comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano, situato nella zona industriale di Vicchio. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro. Il Comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e ha l'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.

0: E le sorprese ad A Tu per Tu qui con Alessandra Sassa non finiscono mai. Sono veramente molto contenta perché in realtà avete sentito come è iniziata questa puntata di A Tu per Tu. La sigla, ma poi con quello sono una donna, non sono una santa, quindi torniamo un po' indietro nel tempo, ma per dirvi che l'ospite di oggi è lei, Rosanna Fratello. Benvenuta Rosanna e grazie.
1: Grazie Alessandra, buongiorno, buongiorno a tutto il pubblico e a te che sei veramente meravigliosa.
0: Grazie, mai quanto te.
1: Ci mancherebbe.
0: Che hai fatto, posso dire, hai proprio segnato, hai scritto la nostra, io dico sì. La nostra anche se insomma io non sono ovviamente un artista.
1: No, è la nostra,
0: di noi italiani e non solo di noi italiani, infatti sono contenta e ringrazio le radio che mandano in onda i programmi. Tra cui anche c'è una radio australiana che fa ascoltare la nostra musica anche all'estero, quindi benvenga.
1: Io non posso che ringraziarvi, scusa ti ho interrotto. Guarda, perché è bello riuscire ancora a farsi come dire sentire dal nostro pubblico italiano che è all'estero e che ama insomma diciamo tutta la nostra cultura musicale.
0: Esattamente.
1: E la fa conoscere anche al pubblico australiano in questo caso, sì,
0: ecco, bellissimo. Da quel lontanissimo Canzonissima, se non erro, del 71 ad oggi, insomma, di strada ne hai fatta tantissima, collaborazioni importanti. Penso anche proprio poi recentemente anche con Cristiano Malgioglio che ha scritto per te. Tra l'altro ascoltate anche Profumo di Pesca, perché ha il suo perché, insomma.
1: Direi di sì, certo, beh, tante canzoni di Cristiano, anche quelle degli anni Ottanta, no? Schiaffo, La Carovana, Tamo Tamo, proprio
0: Sono Maddalena, dai, sono tutte canzoni
1: di Giorgio Conte, fratello di Paolo, che poi secondo me l'hanno scritta insieme, poi insomma, però ecco, è una canzone, diciamo, è un bigliettino da visita, no? Che loro mi hanno lasciato e che io continuo a cantare perché sono brani veramente importanti che la gente ricorda con affetto e questo è molto bello.
0: E quella musica in tutto questo periodo, ovviamente poi soprattutto negli ultimi tempi, è molto cambiata, no? Però se vado a pensare anche al tuo ultimissimo singolo che poi ascolteremo in chiusura, che è, posso dire, anche una sorta di proprio mantra estivo, perché poi adesso siamo in estate, insomma è anche bello ascoltare brani di questo tipo.
1: Sì, perché si possono ballare, la gente, insomma, io la penso così, la gente ha voglia di evadere un po' dalle problematiche quotidiane, insomma, no? Perché abbiamo tante cose che affrontiamo e che dobbiamo a volte magari ci accompagnano, ma non vorremmo, no? Le cose diciamo difficili, eccetera. Per cui io credo che la gente voglia un po' di leggerezza, no?
0: Sì.
1: E allora io ho pensato, dico, ma siccome logicamente io nasco artisticamente con un genere diciamo popolare molto, molto preciso per quel periodo, no? Poi dopo incontro Malgioglio dopo 10 anni e lui mi porta, diciamo, mi fa ascoltare brani diversi, no? Brani sensuali, un po' diciamo la storia, diciamo, di una donna che cresce, no? Che da ragazzina diventa donna, diventa matura, in questo caso con Tremenda. Diciamo che è tutto un percorso regolare, no? Cioè, secondo me le persone cambiano, no?
0: Certo.
1: Noi cambiamo, cresciamo, vogliamo vivere la vita a 360 gradi e diciamo che io mi voglio mettere in gioco in questo caso, no? Cioè mi voglio mettere in gioco perché dico, insomma, allora non puoi avere la strada spianata, devi metterti in gioco, devi capire se alla gente piace, se piace vuol dire che hai fatto una cosa fatta bene.
0: Certo.
1: E questo ti dà la carica, no? Ti dà la carica per dire, guarda, ancora oggi è vero, bisogna mettersi in gioco, cioè sempre a qualsiasi età, perché questo è un lavoro bellissimo, no? Anche fare la radio è molto bello perché voi avete la possibilità di dialogare e di arrivare, no, a determinate anche, diciamo, artisti
0: Sì.
1: che magari uno dice non so se un giorno potrò intervistare, perché insomma ci sono anche artisti un pochino più, dicevo, intoccabili, non so come dire, no? A volte non vogliono, non
0: Sì.
1: vogliono essere, come dire, cioè amano magari un genere, diciamo, più particolare, meno radiofonico, meno, cioè loro vanno in radio però non vogliono affrontare il dialogo, non so
0: Sì,
1: come dire,
0: no, è vero,
1: almeno io
0: verissimo.
1: sono sempre molto sincera nelle mie cose.
0: Certo,
1: E
0: certo.
1: invece chi ha una carriera così lunga, ha attraversato tanti periodi e
0: Sì.
1: capisce, secondo me, non che gli altri non lo capiscono, ma insomma io mi cimento nelle persone, nella crescita di un individuo, no? E allora dico, io devo essere questa, devo portare gioia, allegria, perché
0: Assolutamente.
1: a questa età, alla mia età, non puoi metterti a fare le cose seriose, voglio fare le cose allegre che ci fanno ballare. Ecco, questo è
0: Certo.
1: il mio pensiero.
0: Ecco, da quel primissimo, tuo primissimo festival del
1: Sì.
0: 1969, perché appunto ovviamente noi abbiamo iniziato con una canzone di Canzonissima del 71, ma tu di Festival di Sanremo ne hai fatti ben sette.
1: Eh sì, li ho fatti, li ho
0: Ecco, ma
1: fatti.
0: torneresti oggi, cioè oggi, diciamo domani 2027, febbraio
1: Sì.
0: 2027 a Sanremo?
1: Sì, anzi, ho già fatto un appello al De Martino,
0: Ah,
1: lo facciamo ancora adesso.
0: ok. Facciamolo anche adesso,
1: Facciamo,
0: esatto.
1: cioè, De Martino, guarda che io mi sto preparando. Anche perché l'autore di Tremenda è un ragazzo giovanissimo, ha 25 anni, e io sono anche un po' stupita, no, del fatto che questi giovanissimi scrivono anche bene.
0: Sì, è vero.
1: Edoardo Cuomo ha una, cioè lui ha una mano e diciamo un'idea ben precisa della musica e a chi far interpretare, diciamo, i suoi
0: Certo.
1: brani, no? Lui mira magari a determinati personaggi, in questo caso ha pensato a me, e io devo dire che mi sono sentita adatta, no, a un genere anche così, proprio per dire, allora La Santa, è stata la canzone
0: Sì.
1: che più mi ha, come dire, identificata,
0: Identifica,
1: però
0: certo.
1: anche per un periodo, diciamo, di adolescenza, ero giovane, eccetera, no? E mi ha dato una grande forza, cioè oggi ho delle basi non indifferenti, no? Con questa
0: Sì.
1: canzone, a 50 anni e passa, sono 55, e passa di anni da quando è stata, diciamo, incisa, la canzone, e secondo me mi ha dato, insomma, sono le mie fondamenta, no? Mi ha dato
0: Certo.
1: corposità, mi ha fatto conoscere il grande pubblico, e queste basi io non le dimenticherò mai, cioè sono quelle che mi danno la possibilità ancora oggi di essere qui e
0: Ecco.
1: di dire, faccio delle cose,
0: Certo.
1: diciamo, più attuali, mettiamola così, e più spensierate, no? Nel senso che, come ti dicevo prima, voglio divertirmi e voglio divertire, insomma, no?
0: Esatto, però questo ti fa molto onore perché di interviste con artisti, ovviamente non gli ACA di adesso, insomma, che magari sono appena usciti da un talent e tanti pensano di essere già arrivati perché escono da un talent, no? Ecco,
1: Sì,
0: quello che
1: capito.
0: mi piace di te è proprio la tua umiltà e soprattutto il tuo senso di, posso dire, può sembrare magari un po' forte, di gratitudine per quello che è stato anche il tuo
1: Certo,
0: passato, perché ci
1: lo puoi
0: sono tuoi
1: dire.
0: colleghi, ovviamente non farò mai il
1: Sì,
0: nome,
1: no,
0: che prima di
1: certo.
0: iniziare una chiacchierata mi dicono io non voglio parlare del mio passato. E io tra di me
1: Sì,
0: dico sì, ci sta, ci può stare, però se siamo qui oggi a parlare insieme della musica è perché tutti noi
1: bravissima.
0: siamo stati un passato, poi certo dobbiamo pensare al presente e al futuro, però non, è
1: Infatti,
0: come chi rinnega le proprie origini, no?
1: no, io mai nella vita farei una cosa del genere, perché allora intanto non si arriva mai, cioè non
0: Certo,
1: è che dici, ma
0: brava.
1: in qualsiasi settore, secondo me,
0: Assolutamente.
1: bisogna andare con i tempi sicuramente, ma guardare il passato, perché è quello che ti dà la possibilità di continuare, secondo me, se hai seminato bene. Questi ragazzi di oggi sono tutti molto preparati, molto bravi, devo essere onesta in questo. Noi non facevamo tutte queste, cioè io andavo, facevo i vocalizzi, anche i miei colleghi, insomma, sì, al pianoforte, insomma, ma non è che facevamo chissà che cosa, i talent, questa roba qui, noi no, mm-hmm. Noi facevamo queste cose. Poi cosa c'erano di manifestazioni in Italia? Canzonissima, Sanremo, Disco per l'estate, Cantagiro, facevamo queste cose che hanno lasciato dei segni importanti, no? Certo. I ragazzi di oggi, come dicevi tu, pensano di essere già arrivati con una canzone. Non è così. Intanto non hanno nelle loro canzoni, io sono per i giovani, scusami, lo devo dire, e voglio molto bene ai giovani, perché siamo stati, almeno lo sono stata anch'io giovane, certo, e capisco la loro, come dire, la loro mente, dove vuole andare. Però bisogna ragionarci, perché sì, le loro canzoni non hanno la melodia che avevamo noi nelle nostre, e non possono rimanere quelle canzoni, non te le ricorderai mai, le loro canzoni. Infatti, perché non hanno la melodia, capito? Cioè, non dico che devono cantare la melodia spietata come, che ne so, Io che non vivo, per esempio, sì, una grande canzone, sì, sì, di Pino Donaggio, che ha una melodia straordinaria, ce la ricorderemo sempre, perché poi non la stiamo cantando, perché magari, voglio dire, le cose vanno avanti, però se tu dici Io che non vivo te la ricordi, oppure Che sarà, oppure, insomma, queste canzoni che hanno la melodia.
0: Esatto.
1: E nelle canzoni dei giovani non c'è la melodia, secondo il mio punto di vista, e non potranno rimanere,
0: no,
1: perché non ce li ricorderemo mai.
0: Ma io penso, adesso hai aperto un po' un cassetto dei ricordi, penso a te e penso anche a Bobby Solo e Little Tony, a quei robot degli anni 80.
1: È stato un trio speciale,
0: eravate proprio fantastici.
1: Ho imparato tantissimo da quel periodo, perché ognuno di noi metteva del suo, e diciamo tre personaggi così, diciamo, popolari, no, che arrivavano nelle case degli italiani in continuazione. Cioè, è stata un'esperienza, guarda, straordinaria. Cioè, io l'auguro a tutti i giovani di oggi, cioè fare un'esperienza del genere è stata magnifico. E mi ricordo che addirittura Little Tony voleva che il gruppo non finisse mai. Poi logicamente ognuno di noi è nato per conto proprio, ognuno voleva fare la sua musica, diciamo, e non abbiamo più continuato. Poi nel mio caso è arrivato Malgioglio, perché sempre negli anni 80, e allora lui mi ha detto: ma cosa vuoi fare? Allora il robot, vuoi fare Rosanna Fratello dance, Rosanna Fratello più sensuale, mettiamola così, anche perché io ho un timbro di voce sensuale.
0: Esatto,
1: no? E allora posso cantare dalla canzone. Adesso non è che voglio dire delle cose in più, perché tanto mi si conosce. Posso cantare dalla canzone soft alla canzone dance alla canzone, certo, tradizionale. Ho questa possibilità, perché diciamo che ci sono delle voci che magari nel tempo cambiano. Io
0: la
1: voce è cambiata in qualche modo, ma è migliorata, io dico, perché a volte le voci o migliorano o sprofondano, cioè purtroppo cantando da tanti anni è normale, no?
0: Certo,
1: che le voci,
0: certo,
1: cambino un pochino, però tutto sommato il mio timbro è quello, cioè non è che l'ho cambiato in maniera...
0: No, cioè, assolutamente.
1: È un timbro che ha più esperienza anche, no?
0: Certo.
1: Più esperienza, più conoscenza, ecco, è questo, no? Il vero segreto, diciamo. E io auguro ai giovani che possano veramente capirla questa cosa della melodia, perché è importantissimo.
0: Anche perché purtroppo è vero, ultimamente, poi forse anche, ahimè, l'uso dell'intelligenza artificiale, non che io sia contraria, ma dipende sempre uno come l'adopera. Ormai dipende, sembra ormai che sia quasi d'obbligo far canzoni, con far musica dalle basi stesse, però non arriverà mai quella spontaneità di un artista con un'intelligenza artificiale, secondo me.
1: Sì, assolutamente. Ormai tutti un pochino la usano, ma deve essere come un eco, capito? Un eco che mi serve in questo punto, lo posso mettere, ma non mi serve cantare in quella maniera, perché non canto io. Cioè, in quel caso canta diciamo il meccanismo tecnologico, no?
0: Sì.
1: E questo non è bello, cioè lo puoi, non è vero che non si deve usare o non si può usare, ma nei contesti, diciamo, a seconda delle canzoni, a seconda di come tu vuoi fare, diciamo, in certi casi l'alone dell'eco, diciamo, no? Sì. Perché è un eco poi in fondo, capito? È un eco che lo usano come voce, come lo usano come vogliono.
0: Esatto.
1: Però anche questa cosa fa sì che le nostre canzoni, che poi sono famose nel mondo, parlo della canzone anche napoletana, no?
0: Sì.
1: Che ha iniziato a farci conoscere agli italiani, farli conoscere all'estero, no? E la musica napoletana, che sanno benissimo in Australia, in America del nord, del sud, cioè le nostre canzoni sono famose, no? Rispetto, sì, diciamo, a volte alle loro canzoni, no? Le nostre sono veramente famose.
0: Ecco, toglimi ancora una curiosità. Noi, vabbè, ti abbiamo anche visto così, veramente come sei, autentica, senza filtri, appunto, anche nella casa del Grande Fratello. Però mi viene da pensare a te attrice, no? Perché tu, da quel Stacco e Vanzetti, da quella Rosa Stacco, appunto, che hai interpretato, ci fu però poi un'occasione grandissima che hai, a suo tempo, hai dovuto, forse io dico hai dovuto, non so se è il termine, il verbo giusto, rifiutare, perché eri in tournée all'estero, eri in giro per l'Australia e l'America. Io mi riferisco a Coppola, alla chiamata per Il Padrino.
1: Sì,
0: distanza di anni, ti dispiace di non aver accettato quel ruolo?
1: Non riesco neanche più a farti finire il discorso.
0: Hai capito dove volevo arrivare?
1: Sì, assolutamente sì. Lì sei, allora, essere giovani, quindi prima dicevamo, non sanno dire i giorni, la melodia, eccetera.
0: Sì.
1: Cioè, essere giovani a volte bisogna, come dire, prima pensare, poi nel mio caso accettare o non accettare. Lì è stato un momento di follia pura, perché avevo, diciamo, un sacco di brani, un sacco di,
0: certo, hai dovuto fare una brani, forse hai dovuto fare anche una scelta,
1: un sacco di serate, avevo una tournée lunghissima, perché poi sono andata in America io, Franco Franchi e Lino Banfi, e abbiamo fatto una tournée lunghissima, cioè di 40 giorni, avevo firmato questo contratto, come facevo, cioè, ma neanche il mio manager, che poi lui aveva l'interesse di farmi andare, perché era il mio manager per le serate, e in quel caso aveva l'interesse di dire facciamo la tournée, non puoi fare questo film,
0: certo.
1: Sai, a volte consigliata un po' male, mettiamola così.
0: Sì, mettiamola così.
1: Ecco, mettiamola così, ed è stato un errore grandissimo, sinceramente.
0: Vabbè, però poi diciamo che ti sei comunque ampiamente rifatta in ambito musicale, questo sì.
1: Sì, perché lì poi dopo... Dopo un po', perché poi il Cristiano, io torno sempre a Malgioglio,
0: certo,
1: negli anni 80, cioè mi ha, come dire, presa come si prende una sardina, sì. E le si dice, allora adesso ascolti me, perché tu hai delle qualità vocali, eccetera, per poter cantare determinate canzoni, e allora bisogna insistere su questa cosa,
0: certo.
1: E lì ho scritto Schiaffo per me,
0: sì,
1: che peraltro pensiamo di riprenderla, di riprenderla, io spero di riprenderla proprio con lui, perché è un brano molto, molto, può essere un brano dance straordinario, ancora più di Setamo Tamo, per come si potrebbe realizzare, però adesso questo è un discorso che vedremo.
0: Chissà, in futuro.
1: Ecco.
0: Ultimissima domanda, ma tu quanto sei tremenda?
1: Tanto!
0: E dico tremenda proprio così, perché il tuo ultimissimo singolo, che adesso poi ascolteremo, ti senti un po' tremenda? Ma noi tutte un po'
1: molto
0: lo siamo.
1: Mi sento molto tremenda, perché poi tu vai avanti con l'età, no? E dici, beh, allora qui adesso cosa faccio? No, io non posso star ferma, allora cosa devo fare? Devo inventare qualcosa. fortuna voluta che Edoardo Cuomo mi ha cercata,
0: sì, sì.
1: Mi ha fatto sentire il brano, noi abbiamo formato un trio che adesso lo devo dire perché è così. Allora, Edoardo Cuomo scrive, fa, diciamo, le musiche, i testi, tutto lui,
0: Sì.
1: e diciamo che poi c'è il DJ
0: Sì,
1: Marco Fracini,
0: è vero, è
1: un
0: vero.
1: ragazzo giovane, e questo è, diciamo, il segreto.
0: Il segreto
1: Io mi sono messa con i
0: vincente.
1: giovani, no? Mi sono messa, diciamo, abbiamo formato questo trio e ognuno di noi fa il suo, e devo dire che anche Marco Fracini, che poi è anche l'arrangiatore ed è il DJ di Malgioglio, per
0: Eh
1: cui
0: sì,
1: tutte
0: è
1: le
0: vero.
1: canzoni Giulio le fa lui, insomma, mi sono piazzata, diciamo, bene, no? In questo
0: Squadra vincente, direi, come direi.
1: E allora ho detto: guarda, io, allora, quando Edoardo ha proposto il tremendo, ho detto: guarda che io sono tremenda davvero, non credere, cioè, questo brano tu me l'hai proposto, a me piace, lo facciamo.
0: Avete, posso dire, avete fatto bene.
1: E così è andata la cosa, ma mettendosi davvero in gioco, perché comunque
0: Tremenda
1: Tremenda
0: certo.
1: penso molto, perché ha un testo molto diretto, no? Cioè,
0: Direi.
1: abbastanza tosto.
0: Eh sì,
1: E
0: è
1: poi
0: forte.
1: diciamo che l'arrangiamento lo completa, perché lo fa diventare ballabile, perché è un pezzo molto ballabile.
0: Assolutamente
1: Per
0: sì.
1: cui io già cominciamo a vedere dei risultati buoni, insomma, su Spotify il brano è molto cliccato, è molto, per cui siamo molto
0: Perché
1: felici.
0: perché è un brano che piace, perché vuol dire che arriva, e soprattutto se arriva oggi come oggi, con tutta la musica che c'è,
1: Brava.
0: E con anche un po' la mentalità diversa rispetto magari alla nostra, che ne siamo più grandicelli, vuol dire che avete fatto bingo, come si
1: sì,
0: suol
1: sì,
0: dire,
1: no?
0: No,
1: su questo io sono veramente felice, ringrazio, perché è sempre il pubblico che bisogna ringraziare,
0: certo.
1: perché io dico una cosa, che noi di ieri, mettiamola così, siamo stati fortunati, perché il nostro pubblico ci ha sempre seguito, sempre.
0: Sempre,
1: cioè,
0: vero.
1: È sempre
0: Vero.
1: Stato fedele.
0: Vero.
1: Oggi purtroppo il pubblico, essendo magari, come dire, giovanissimo, anche tanto giovane, no?
0: Sì.
1: Magari cambia gusto facilmente, no?
0: Sì, vero.
1: Cambia gusto facile, invece il nostro pubblico ci ha sempre seguito, andava sempre bene, ci voleva bene,
0: sì,
1: ci cercava proprio.
0: È un pubblico, posso dire, un pubblico, e io mi metto in mezzo perché anch'io sono
1: sì.
0: fan di tanti, di alcuni artisti.
1: Sì.
0: Il pubblico che veramente seguiva, era il vero fan che ha sempre seguito l'artista ovunque. E
1: sì,
0: oggi un
1: sì.
0: po', oggi un po' diverso, non è sempre va dove ti porta il cuore, ecco, diciamo così.
1: Sì. Ecco. Ma insomma, non è bello così, perché
0: no, purtroppo no.
1: C'è gente anche che vale
0: esatto.
1: e che magari rimane indietro. È un peccato, però dai, sono giovani,
0: devono crescere e imparare anche, magari anche da qualche porta chiusa, e accettare che magari
1: sì,
0: qualche porta
1: sì,
0: si può,
1: sì.
0: non si apra subito, ecco.
1: Sì, io dico che non devono mai demordere, devono
0: mai.
1: Andare avanti sempre, anche quando non va benissimo.
0: Esatto.
1: Sempre, se uno ci crede deve andare avanti.
0: Certo.
1: E io sono per i giovani, davvero.
0: Allora noi adesso ascoltiamo una canzone giovane, assolutamente,
1: sì,
0: che ci farà ballare, ma non ci farà ballare soltanto oggi, ma penso per tanto tanto tempo, almeno per tutta l'estate, ma secondo me è una di quelle canzoni che anche durante l'anno, anche in pieno inverno, quando
1: sì,
0: senti il bisogno di essere viva, ascoltiamo.
1: Brava.
0: Tremenda, non soltanto d'estate. Questa è la mia umile opinione, ecco, da amante della musica. Allora adesso, visto che hai fatto tutto nella vita, ti faccio fare la speaker, lanciala tu, Tremenda.
1: Allora, Tremenda è un brano scritto da un grandissimo autore e piccolo di età, perché ha 25 anni, Edoardo Cuomo, arrangiata da Marco Ferrecini, e cosa dire, la metto nelle mani del pubblico, cioè dovete ballare, perché è un brano allegro e sincero. Io vi voglio molto bene con Tremenda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Ferma condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale. Gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura. Emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, picone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, la crisi, la crisi, la crisi, parole, parole che sono rumore, parole, parole che sono rumore, rumore, silenzio. E allora zitti, zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

Perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagini aperte, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol granata.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: la idea.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione, del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR, consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 10 di lunedì 6 luglio si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via delle Soda nella località Mangone sulla strada provinciale 36 di Montepiano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello, impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate, di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate dal chilometro 39500 al chilometro 39700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Già in pieno svolgimento le attività del progetto Educa, ormai praticamente attive in tutti i comuni coinvolti. Anche a Borgo San Lorenzo, comune più grande del territorio e con frazioni di notevoli dimensioni, sono in pieno svolgimento le attività che vedono 4 soggetti impegnati con modalità di contatto e di azione differente. Già partita l'educativa di strada a cura di CAT, in programma nei lunedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nel capoluogo e giovedì dalle 15 alle 17 a Lucco e dalle 17 alle 19 a Ronta, fino a tutto il mese di luglio. Stamp Lab e Game Corner è il titolo dell'attività promossa dalla cooperativa EDA attraverso la presenza del Tam Tam, che prevede un appuntamento a Borgo San Lorenzo presso lo skate park e 2 a Lucco alla Campino Sportivo. Nei mercoledì di luglio, agosto e settembre il centro giovani Chicchi e Sia e Convoi offriranno dalle 18 alle 20 con assoluta libertà di partecipazione, sedute e tornei di giochi vari con lo scopo di socializzare e giocare insieme. Quarto soggetto impegnato è Proforma, che sta già intervenendo tutti i giovedì in orario serale presso il Campino Sportivo di Lucco con attività artistiche. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì la mattina dalle 8.30 alle 10.30 circa, e per portare fuori anche un cane. 347 7679 796. Solo WhatsApp.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: È mezzanotte.
2: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 34 minuti.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: È 1:31.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.